pranamai. Mide peruseve wo minyove. Mide nomyewe wo mikewe. Ogene uri ritodewe. Posiwe na bori wigre wukewa. Kwa umage newe romemi pranamai.